programma Il Posichina. Un altro di un po' che ammossa amici. Che faccia che tu? Qui può approstare l'hai. Siamo sani, dama e isha. E colini. Mira che ruoga. 3 horas e 24 minuti. Ai, che colini, safada, ligue, colini. Se non è un radio, amici. Radio Macoro, Radio Ntikili, Radio Nene Nene. E chi ne ha detto tua? Arina, una menina roga che tempo. Mossa, amici.

Vamos sa ni dama isha. Ma sin sironi. Wala kana na masoma. Ale kene va. Prova che gli programma samawani. Studio radio un amico il singa. Afro kilo. Ora con quello provincia

Radio Cupia Handia di Ganerame Handia di Nalura Lana, Sadra Cutra Hadiat Laurin Antonio, Anna Huena Nuncombole Niue. Hadi Munubi Hanna Huamone.

Chabwino, che mwali, mango funa umangana nubwa banja. Panalibe zina zizose zimene limafunika.

Kai. Wibo amigo la zetampa vamsani mujasti kwa miteko sahia sa radio. Vano anita kansani hioti Berta da Silva. Vamsani Preta Lisa. Wera lo panayon titi mihoni kaleke homo sarupa si. Kaleke mawathemwene halo pana thona khala ko titi miha ayo.